0: Broadcasting live from the studio.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.